Anpa turu chika wargwan kira. Ta turu chika wargwan kira. Siha ni duang bijano koka kare. Nagariyo, tepa shui wishere. Ushiro. Ushiro no epe no abu pomulai.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Poi mi con a porron. Ma non auguro, padre. Quasi presidente spiosa quando era caccio qui. Ma non vi ubbero che ne mon. Ubbero io. E ne ingon. Quasi presidente spiosa quando era caccio qui. Ma non vi ubbero che ne mon. Ubbero io. Poi ne ingon. Sicilia che Chicago. Cao domo l'anche occhio ne burro. Don't you see it? Better quickie. Hey! Caramando, my right. Oh. You're in my way, I got to be wounding you. You're wounding in a roar.

0: ayana na kong bara mama
1: mama bara ri ne no meluche
0: chile mu ju du tianando
1: mama tiana ri ka chila keri war chile mu ju wen uya joni mama yer wi awan welu chile mu lwer du
0: baba piara
1: baba piara ri ka cho kwa gode chile mu ju ajoni baba to mama we ya do to mama chile mu na baba koriga winyo ponyo ibero ponya buna na kwere chile mu na ga Blaye biro bolle bia agama pio pole ma doa toy silim na ga cho biro bolle chiling
0: biguma ber baba
1: mama
0: abori ga gatal
1: tenu mu chisa ti dispensary
0: chisa ta kenene tabber
1: pede te wa ta ngiyo e cho ya waraga yuri ti rik rik rik lemono
0: run to the doctor run quickly please
1: la tetengwa ina bo doctor karno achebo ani ne itana amud go gadon kai ngi in lucky go mi si ko aber ma ga fol do chumalo ora pore koma
0: doctor penya ni go bi binu
1: kana ko batie ke penya ni to ne chagara ni ma go bi ana ko bi winyu ba doctor ko ni obina tura ni chaga ju yi barakane long ma ko pira do ke tiana pin bugu na ngi murakane ne
0: etu perre mi koma E quando un mio che urriva una due come a petuare doctor
1: Doctor c'ava pima Ni a uvi vinyo Ana coba vinyo Ni non vorremmo ni tec Con non vorremmo ni goro Ni non mi erito i due radeghe che ni vinyo Ana coba vinyo A me amanin Ito Che di due re A bichel A giovane baba toma we
0: A yadu a toto ta giovane chelimunagam
1: Dan korea winyo kwenyo ibero

0: Bill Boyer. Ara di si gono. Ara di si arwara. Girwo kiri kampala. De duwe nwe ye yo me bino dong. Lira di si gina me bino penwe Bill Boyer. Eh. Angla. Ogwano nore wano kwoi. Girwo kiri kampala. De duwe nwe ye yo me bino dong. Muni spo nwe Bill Boyer.
1: Old radio. Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo old radio.

Yo pisci da tu nuoto a te mi che ti dici con eba. Ti fare un mucha tuit cale mi roto, e non mi rinieni io mi che la guano bagliado, ene. Nero, yo pedi duero bagio a ta mauni. Yo tico de corazio no la entia tico. O duero io mi yo va. No en coritana que le ver, ya lo duero ni oye lo huyo lira.

ajo kena mando kia parloy joni yin be be ko president ni turi bo mino di be ko vice president ni turi ministers ne turi be di tinuni kara do e par ngo ina ko e midi de doni niangola neno jo kena mando kia parloy yin be be ko president ni turi bo Mino di pobiru kum vice president ituri. Ministers neturi biditinuni karadala iparango inako emidi detoni.

Yama la Uganda wani bora bora. Yama wiji Uganda wani bora bora. Yama ta Uganda wani bora bora. Pia popo meka kainu mi jokene diato.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iloko kamu pene. Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Yum chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.